Loco of your fui giunto da due belli occhi che la gatta mano. Mi ovinai si le urlili, the style of me, tell me truly, if there's a way there, how the heather, I'm a tear.

stagione, è il tempo, è l'ora, è il punto, è il bel paese, è il loco ove io fui giunto, da due belli occhi che la gatta mano. Mio vinai si le urlili, da star love me, tell me truly, i fedwede, how the heather, amo te in corte mea. I'm okay in